0: Sì, sono pronti, sì, mi pare.
1: Fammi assinarci.
0: Sì, mi risponde lì, tu via.
1: Capì, bene, buono.
0: Two 9 6 1 1, what's your name, Rossi? Same area for Alvin, buddy.
1: Okay, 2 9 6.